0: pendulum, undamai, pendulum, undamai.
1: Gorum dammil mutti chidari, chada bada chada.